0: Radio Number One Summer One Nights.
1: Se hai uno smart speaker,
2: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
1: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
0: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
1: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: Radio Number One, un minuto alle 7.
1: Summer One,
0: l'estate di Radio Number One.
2: Ah, svegliarsi nel weekend è più bello con la musica di Radio Number One. E allora benvenuti in Summer One, la colonna sonora della vostra estate.
1: Summer One,
0: l'estate di Radio Number One.

profumo del caffè e il suono della nostra musica. Così comincia il vostro weekend su Radio Number One con il nostro Summer One, la colonna sonora della vostra estate.

0: una breve pausa e poi si riparte con il ritmo dell'estate. Summer One vi aspetta tra poco su Radio Number One.
1: Summer One,
2: come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
3: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
4: Allaccio la cintura.
3: E poi?
4: E poi accendo la radio.
3: Ah, bene, e cosa ascolta?
5: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
6: Ascolta le donne al volante.
7: Donne al volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
8: La musica che cerchi è

0: più luce, più energia e quella voglia di partire, se non nel concreto, almeno con la fantasia. E bisogna farlo con la musica giusta e con le belle canzoni, quelle che trovate in Summer One qui su Radio Number One.
1: Che bello!

0: solo qualche istante saremo di nuovo insieme con tutta la musica bella fresca, bella estiva di Radio Number One. Tra poco ritorna Summer One con tutta la magia dell'estate.
1: Summer One. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Radio Number One, le 8 e un minuto. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Buongiorno, buona mattinata, io sono Luchino, che dire, siete su Summer One, l'estate di Radio Number One.
3: Può abbassare la musica che non si riesce a parlare.
2: Allora, abbasso anche la musica, ma la musica resta questa perché è bellissima, appunto quella di Summer One, dell'estate di Radio Number One. Avete dormito bene stanotte? No, chiedo per un amico, va bene, state con noi.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.

vita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione.

0: Una breve pausa e poi si riparte con il ritmo dell'estate. Summer One, la vostra colonna sonora nel weekend di Radio Number One.
1: Summer One.
0: L'estate di Radio Number One.
2: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
3: No, scusa, non ho capito bene.
2: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
4: Ti spalmo la crema,
3: ma che spalma e spalma? Secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
2: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
3: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
2: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
3: Non ci penso nemmeno.
2: Però ci sei qui, un secondo e faccio sempre a litigare, non io può. Non lo so.
5: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Musica che cerchi è qui.

Non tutti hanno la possibilità di rimanere a casa ad agosto a fare un po' di ferie, però anche se siete al lavoro, anche se siete impegnati, prendetevi un attimo, un momento per voi, godetevi questo momento e fatelo con la musica giusta, perché è con la musica giusta che ogni giornata può avere veramente un ritmo speciale. E la musica numero uno dell'estate, la musica number one, è solo su Radio Number One.

0: Ragazzi, ragazze, pausa veloce e poi si torna a vivere l'estate insieme, come del resto stiamo facendo sempre in queste nostre giornate estive. Summer One torna tra poco su Radio Number One.
1: Summer One.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

Momento estivo, invece, se ci pensate bene, a volte sono proprio le estati, le canzoni dell'estate a scandire quelli che sono i momenti più importanti della nostra vita. Pensateci bene e rendetevi conto che una canzone che può rappresentare tanto per voi potrebbe proprio in questi istanti passare qui in Summer One su Radio Number One. E allora

0: Sofia. Il sole non va in pausa e nemmeno la musica. Torniamo tra poco con Summer One.
1: Summer One.
2: La musica che cerchi. È

0: to the flow now. Solagenic, photogenic, shoot.
1: Radio Number One, le 11. Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
2: Incontriamo oggi Fabio Candiani, direttore vendite Network Italia di MSC Crociere. In che modo da novembre verrà rafforzata la vostra presenza nei Caraibi meridionali?
3: Nei Caraibi meridionali avremo una grandissima novità, perché chiaramente da novembre la raggiungeremo con MSC Opera, che è una nave, una delle nostre navi di classe lirica, che sono delle navi un pochino con dimensioni un pochino più contenute, ma questo ci permette di poter raggiungere, accedere a delle destinazioni esclusive. Raggiungeremo quindi la Romana, quindi la Repubblica Dominicana, Santo Domingo, tutte le settimane con dei volati sia da Milano Malpensa che da Roma Fiumicino.
2: In che cosa consistono in questi casi i pacchetti Fly and Cruise e Stay and Cruise?
3: I pacchetti Fly and Cruise fanno parte della nostra programmazione, sono i pacchetti completi, protetti, totalmente protetti. Ci assicuriamo noi di tutta la parte dell'organizzazione e quindi anche della serenità dei nostri clienti che devono raggiungere queste destinazioni. Certamente, come dicevo, raggiungiamo la Dominicana e l'itinerario prevede poi la possibilità di raggiungere l'isola di Catilina o in alternativa l'isola Saona col suo parco naturale, mangrovie. Si andrà poi verso Fort de France, Martinica, quindi le Antille francesi, Virgin Islands, St. George, quindi Antigua e Barbuda, e poi rientro verso Santo Domingo.
2: Grazie mille a Fabio Candiani, direttore vendite Network Italia di MSC Crociere. Grazie per essere stato con noi.
3: Grazie mille a voi, arrivederci.
1: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
4: L'estate di Radio Number One.
5: Sole, sorriso e la radio giusta. Radio Number One vi accompagna in questa giornata con la magia di Summer One.
4: Summer One. L'estate.

0: Siete pronti ad iniziare il weekend con energia? Noi sì! Benvenuti su Summer One, solo su Radio Number One.
1: Oh, I leave quite an impression.

qui su Radio Number One, è la nostra colonna sonora estiva, anche per questa mattinata che ci auguriamo tutti che sia splendida. C'è la musica, quella appunto di Summer One.

0: consiglio dal profondo del cuore, restate con noi perché il meglio dell'estate deve ancora arrivare. Come direbbe il guru, Summer One ritorna subito dopo la pausa. State lì.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Ah, l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
4: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
5: Aspetta, aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
6: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
1: Weekend Number One, da sabato 5 agosto, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi

Morning, occhiali da sole e si parte con Summer One su Radio Number One, la musica più rinfrescante per dare una svolta alla vostra mattinata. Stay.

0: Goditi l'estate senza fretta. Ora dopo ora con Summer One. Noi torniamo tra poco.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

Mi auguro che nel corso del tempo vi siate resi conto del fatto che l'estate è il momento perfetto per lasciarvi trasportare, e quindi fatelo con la nostra musica qui su Radio Number One in Summer One.

Se vi siete svegliati con tantissima energia per questo weekend, allora avete scelto la radio giusta. Siete con Summer One, il weekend di Radio Number One.

0: Tanta estate da vivere con Summer One, una bibita fresca e torniamo sempre qui a Radio Number One.
1: Summer One,
2: come on, l'estate di Radio Number One. La musica che cerchi.

0: Radio Number One, le 13 e un minuto. L'estate di Radio Number One.
1: Buongiorno, buon mattino, io sono Claudio e la parola del giorno è amicizia. Provate a mandare un messaggio ad uno dei vostri amici che non sentite da un po' di tempo e provate ad organizzare un aperitivo, una pizza insieme. Secondo me è il momento giusto. Buona estate da Radio Number One.
2: Summer One. L'estate.

0: Sentite che profumo nell'aria, è il profumo dell'estate, lo sente?
1: Lei anche
0: ma,
1: sì.
0: Ma no, è il profumo dell'estate, il weekend profumo d'estate su Radio Number One, non lo sapeva, scusa. Tuffatevi anche voi nella nostra musica con Summer One. Allora, mi raccomando, la colonna sonora della vostra estate è solo qui. Il tuo cuore.

0: Tra poco ancora musica, ancora estate, ancora Summer One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
4: Domenica 16 agosto dalle 21, direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village, Francesca Michielin.

One, Summer One, la vostra colonna sonora dell'estate. Noi rimaniamo qui tutti i giorni, tutta l'estate, per rinfrescare le vostre giornate con il nostro ritmo, con le nostre vibes, con la nostra musica.

Anche oggi vi siete svegliati tardi? Vado al mare? Non vado al mare? Faccio prima colazione? Mi mangio il bombolone in spiaggia o il panino in montagna? Vabbè, l'importante è che rimanete con noi, con la musica della nostra

0: Una doccia fresca, un gelato e Summer One torna con la musica di Radio Number One. Tra poco.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.

0: giornata. Oggi un piccolo angolo dedicato a chi tra voi sta lavorando e le ferie le farà solo a settembre. Resistete, resistete, resistete. Summer One è con voi.
1: Quindi

0: Il miglior weekend estivo è sicuramente quello con la musica, quella di Radio Number One, che torna tra pochissimo. Voi non andate via perché è in arrivo una hit.
1: Number One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 17 e 4 minuti.
1: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
2: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
1: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
0: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
3: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
0: L'estate di Radio Number One.
4: Siete spiaggia, in città o in viaggio? Noi siamo con voi. Ovunque Summer One vi accompagna con il ritmo dell'estate su Radio Number One.
3: Summer One.
0: L'estate di Radio Number One.

pomeriggio è il momento ideale per lasciarsi trasportare dal ritmo dell'estate. Allora salite a bordo del nostro Summer One, la colonna sonora della vostra estate con Radio Number One.

0: ancora grandi successi con Summer One. Summer
1: One. Andrea, per favore, mi spalmi un po' di crema?
2: Ma scusa, non ho capito bene.
1: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
3: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
2: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
1: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
2: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
1: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
2: Non ci penso nemmeno.
1: Però guarda, sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, non io non lo so.
4: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.
6: Radio Number One.

Ovunque voi siate, siamo con voi per rendere il vostro pomeriggio d'estate ancora più speciale. Siamo su Radio Number One e questo è Summer One, la vostra colonna sonora del vostro weekend d'estate.

0: Ed è la musica la vera protagonista dell'estate, che torna tra pochissimo qui su Radio Number One. Restate con noi.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Il meglio deve ancora arrivare. Dopo la pausa torniamo con un'altra ondata di hit estive su Radio Number One.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Summer One.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Il pomeriggio prende vita con la musica di Radio Number One, inevitabile. Questo è Summer One, il nostro mix perfetto per questo caldissimo weekend.
0: Summer One.

pomeriggio rovente, ci pensiamo noi di Radio Number One a rinfrescarvelo un po'. E come facciamo? Beh, tenendovi compagnia in tutto ciò che state facendo. Magari qualcuno parte, qualcuno torna, qualcuno resta a casa, qualcuno va anche al lavoro, perché no? Ma lo facciamo soprattutto con la musica, quella di Radio Number One, quella di Summer One.

Siete in spiaggia, in città o in viaggio, noi siamo con voi ovunque. Summer One vi accompagna con il ritmo dell'estate su Radio Number One.

0: Al traffico, state con noi perché la musica qui non ha intenzione di rallentare. Summer One continua tra un attimo.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Ah, l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
4: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
5: Aspetta, aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
6: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
1: Weekend Number One, da sabato 5 agosto, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

Eh beh, buon pomeriggio, eh. Dopo la mattina arriva il pomeriggio, è un dato di fatto, è una realtà, scusa, perdonatemi, non dico più niente. Vabbè, io sono Luchino, che state combinando in questa giornata, in questa vostra estate 2026? Sicuramente state ascoltando la Summer One, l'estate di Radio Number One, la nostra buona musica che non manca mai, anzi, se volete mandarci delle cartoline, dei messaggi, comunque qualsiasi tipo di comunicazione per quest'estate, in ricordo di quest'estate, potete farlo tranquillamente. Noi siamo qui, state con noi.

successi dell'estate di oggi, ma anche quelli di ieri, li suoniamo qui su Radio Number One con la nostra playlist Summer One. Buon pomeriggio a tutti voi, cosa state facendo di bello? Siete pronti per un'altra

cosa state combinando in questo pomeriggio? Beh, sicuramente state ascoltando la vostra radio, che è Radio Number One, e sicuramente state ascoltando l'appuntamento di Summer One. Io sono Luchino e questo è così, è giusto pro forma. Volevamo giusto chiedere cosa combinavate stasera, no? Visto che sai che cosa succede? Che quando arriva l'estate, arriva il caldo e via dicendo, poi si cerca di programmare anche quelle che sono le serate per cercare di fare qualcosa di particolare, di diverso rispetto a tutto l'anno. Però comunque mi raccomando, restate con noi, questa è Radio Number One e questa è la Summer One. Follow.

0: qualche istante il viaggio musicale continua. Summer One torna tra pochissimo, proprio qui su Radio Number One.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
1: La musica che cerchi è

0: Radio Number One, le 22 e 4 minuti. Sole, aperitivo, mare, montagna, amici.
1: Il suono dell'estate è Summer One Nights.

0: Number One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
2: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
1: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
2: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.